0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy Ifata Brupundur,
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy, Eva Jamburu Pundur, Eva Jamburu Pundur.
0: Mizara Falina Wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jamburu Pundura, Eva Jamburu Pundura.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura, if a tabro pundura.
0: Mizara falina wanao.